0: Rotoli. Fermati il piero, fermati adesso, perché il vento ti batte. Quando sono dei morti in battaglia, tu guardi la luce e te la vita ti cambia. Come stagione passata, ed arrivaste ad arcare la tristiera in mezzo al mondo di taverna. Ma sali con l'acqua in palle, vedi un uomo in fondo alla barra che aveva il tuo stesso merito, ma la divisa di un altro. Spara gli piedi, spara gli ora, e dopo un colpo sbagli ancora prima che tu lo vedrai esatto cadere in terra. Mi spari pronto nel tuo, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo te resterà per vedere, e porrai gli occhi di nuovo. Quindi così questo. Quello si volta ti vede a paura ed imprezzata l'artiglieria che cambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e per cortesia un solo momento, che il tempo non sarebbe bastato a chiedere perdono per me. Cadesti a terra senza un lamento, e per cortesia un solo momento, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Sempre stato loro.
0: Dammi a crepare di mano, ci vuole tanto troppo coraggio, mi metta bella dritto all'inferno, avrebbe detto andarci all'inferno. Dentro le mani strisce di fusi, dentro la bocca strisce di palo, e si è gelato tutta la vita. Dormi sepolti in un campo di grano, la roba è di panno che di bambini, per uno di fossa. Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì